di jago ba jariñu ma ibra fa lay lola jam ñi xamuñu leppul ab jam di jago ba jariñu ma ibra fa lay